zani ne ba mare zani zare ma pani pani zare ma ne zani da pani ma ba de ma zare ne zare ma pani ta ne zare ma pani ta ne zare ma pani ta.